0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 93.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte. Exa FM 93.3.

0: della vita, cosa mi piace di te?
1: Sigues escuchando Samantología.